fiaba e beatamente ancora beve il popolo. Nato a Costantinopoli,

mia fiaba che beatamente ancor la beve il popolo. Nato a Costantinopoli,